Mari, uè Mari, uè Mari, quando sono, ci penso per te, fammi dormi, fammi dormi, uno noto, uno noto, uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter, uno noto, bracciata, quando sono, ci penso per te, ah, ah, ah, ah, fammi dormi.

No wonder my head. These JCPenney shorts are murder, I'll tell you. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani la faccia di blu.